Anissa, ndio mama tsikio yankua. Il fait affiche comme Zora Siftona Zoa, 986 Corinthiens, Madame Claudio, Claudias, Francis Gabriel. Gamba Francis Gabriel, la mincina tozzi che integra dans Juan. Ok. Kupa kupa tanana yan kua, wani teknisyan na naya, manonin suzavara yan kua, manut nantia, urnasa malala naiti, taurchuria, nanonin suzavara tam ni nyalint, hau yan kun teknisyan na naya, lombli plivo tayina, princes tayida ne batkyan, ropano gazet malala nai, manun nantzari njint, watsikaret. Kupa kupa tanana yan kua, nyelisea, Ma io non è un'ora si fa una sopra.

0: Crazy Santa qua.
1: Potentina, tu mai zeno, io lo chiamo, ma non è anche il rico.